0: solo.
1: Tatulu zini midi. Kuku katuli kolu maso. Mufano son bini yoso. Obalong wolore mi. Recognize as empty. Reflecting I don't learn lesson. Nobody papa di mi.